0: Radio Galbi Cittadella di Aunur.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galbi Cittadella.